0: Morello, dove sei? Son qui, per mia disgrazia. E voi?
1: Son qui.
0: Chi è morto? Voi o il vecchio?
1: Che mano da bestia!
0: Il vecchio?
1: Bravo! Due imprese leggiadre!
2: Sforzar la figlia ed ammazzare il padre!
0: Ha voluto il suo danno!
2: Madonna mia, cosa ha voluto?
0: Taci! Non mi seccare! Vieni con sé, non vuoi qualche cosa ancora tu?
3: Non vuoi nulla, signor! Non parlo più!

0: Orsù, spicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli, lo vero. Nessun ci sente.
0: Via,
1: vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario in tal guisa.
1: Il giuramento.
0: Non sono i giuramenti, taci pochino.
1: Non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Orori un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla. Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.
0: Voilà che sei il gran uomo.

0: Stelle che vero, oh bella Don Elvira.
1: Don Giovanni, se qui vostro fellone non inganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.

0: Via, siate più ragionevole, mi pone a cimento costei. Se non credete all'abbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
1: Madame, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è...

consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa,

0: manco male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Fra tanti per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo, io per servirlo, oh, bravo per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
1: Basta che sia...

0: è il tuo vasetto, oh caro il mio vasetto, cara la mia zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, ma con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio vasetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
2: Signore, cosa c'è? La zerlina senza me non può star.
1: In vostro loco ci sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina, e mando un cavalier, va pur fra poco.

capito. Signor sì, signor sì, io e capo e me ne mo. Ciò che piace a voi così, altre repliche non fa. No, no, no, no, no, no, no, no. Cavalier, voi siete già

bricolaccia, malandrina, fo signor la mia ruina, fo signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricolaccia, malandrina, fo signor la mia ruina, fo signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere.